sao si pea lau fa fonga sa mo. Ai se fa a wau le fai tau. Fai maina mori mau a apelu a ia mau. A o ulai titi. Na u uailo ulima ele toi ina o ti asione. Ma tai tai a u ma fai mai. Sau? Sau tato uo e mata mata i tai le pupu le o ia ima tai.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzone, notizie e storie. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se ancora non avete rinnovato il tesseramento, vi preghiamo di farlo al più presto perché abbiamo bisogno di voi. Ma se ancora non fate parte di questa radio, vi preghiamo anche di associarvi a noi. E perché il costo del tesseramento annuale è $30, ma è per i pensionati, studenti e altre concessioni soltanto $20 all'anno. Grazie a tutti voi che siete soci allora e che avete già rinnovato l'abbonamento o il tesseramento annuale, come diciamo, come vogliamo chiamarlo. Bene, oggi è giovedì 14 maggio, giovedì 14 maggio 2026. Oggi è il giorno dell'Ascensione, l'Ascensione 40 giorni dopo la Pasqua, ma comincerò con una canzone, forse parlerò dell'Ascensione, anche un po' dell'Ascensione e vedremo, c'ho tante storie da raccontare, tante novità presi dal news, quello che si racconta al momento in giro per il mondo, le cose più importanti, ma per cominciare cominceremo con una bella canzone che canta Betty Curtis, Zio Nicola. Zio Nicola, chi sarebbe questo Zio Nicola? Ascoltiamo, può darsi che capiamo chi è questo Zio Nicola. Buon ascolto.

Beh, abbiamo capito, era l'asino, il cicciarello era zio Nicola, ecco. Va bene, andiamo avanti e vediamo cosa dice il presidente americano Donald Trump. Dice: valuto seriamente di rendere il Venezuela il 51esimo stato americano, dopo le minacce sul Canada e le tensioni con l'Europa sulla Groenlandia. Ora il presidente americano Donald Trump suggerisce l'annessione del Venezuela agli Stati Uniti. In un'intervista a Fox News, Trump ha affermato di valutare seriamente l'opzione di rendere il Venezuela il 51esimo stato americano, senza precisare in che modo. La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, non ha voluto commentare le dichiarazioni del presidente americano, limitandosi a dichiarare che è famoso, il presidente americano è famoso per non accettare mai lo status quo. La replica del Venezuela dice: non siamo una colonia. Il Venezuela non ha mai considerato la possibilità di diventare il 51esimo stato americano, così Delcy Rodríguez, diventata presidente venezuelana ad interim, dopo che le forze speciali americane hanno catturato nel blitz del 3 gennaio Nicolás Maduro, di cui era la vice, replica Donald Trump. Nell'intervista il tycoon ha affermato che il Venezuela ama Trump e ricordato che il paese latinoamericano ha risorse petrolifere pari a 40 trilioni di dollari. Ecco dove attira. Maduro apre a Rodríguez per una transizione democratica. Nel frattempo, la leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, ha dichiarato di essere pronta a offrire garanzie e incentivi alla presidente ad interim, Delcy Rodríguez, se contribuirà a una transizione pacifica e ordinata verso la democrazia in Venezuela. Beh, è meglio fare le cose con la pace che con la guerra, diciamo noi sempre, meglio la pace che la guerra. Però vi voglio qui questa canzone che arriva adesso è Addio Lugano Bella, canta Milva, e questa Addio Lugano Bella parla anche della leggenda di Guglielmo Tell, ok? Ascoltate la canzone e poi vi parlerò chi era Guglielmo Tell, l'eroe della Svizzera. Buon ascolto adesso con Addio Lugano Bella.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
2: Ebbene, adesso vi racconto la leggenda o la storia di Guglielmo Tell. Il popolo svizzero non fu sempre libero e felice come oggi. Molto tempo fa lo governava un orgoglioso tiranno di nome Glosser, che lo faceva soffrire amaramente. Un giorno questo tiranno fece piantare una lunga pertica nella pubblica piazza e sulla cima pose la sua berretta, poi diede ordine che chiunque entrasse nella città dovesse inchinarsi davanti a quella berretta. Ma ci fu un uomo chiamato Guglielmo Tell che non lo volle fare, anzi rimase fermo dritto con le braccia incrociate, ridendo davanti alla berretta mossa dal vento, e non si sarebbe inchinato nemmeno davanti allo stesso Glosser. Quando Glosser seppe la cosa, ne fu molto adirato. Temeva che altri disobbedissero e che tutto il paese potesse poi ribellarsi contro di lui. Decise di punire quest'uomo coraggioso. La casa di Guglielmo Tell era situata in mezzo alle montagne ed egli era un famoso cacciatore. Nessuno in tutto il paese era bravo come lui a colpire con l'arco e le frecce. Glosser questo lo sapeva e appunto per questo meditò un piano crudele per cui l'abilità stessa del cacciatore divenisse lo strumento del suo dolore. Ordinò che il bambino di Tell, il figliolo di Tell, fosse messo sulla pubblica piazza con una mela sul capo e comandò a Tell di colpire la mela con una freccia. La piazza con una mela sul capo e comandò a Tell di colpire la mela con una freccia.

occhi. Telemise la freccia nell'arco, prese la mira e lasciò partire il colpo. Il bambino rimase tranquillo e immobile, non aveva paura, conosceva l'abilità del padre. La freccia fischiò nell'aria, colpì la mela proprio nel mezzo e la portò via. Il popolo presente urlò di gioia. Mentre Telle si allontanava dalla piazza, una freccia che egli aveva nascosta sotto il suo giustacuore cadde a terra. «Oh tu!» esclamò Glossary. «Che volevi fare con questa seconda freccia?» «Tiranno!» rispose coraggiosamente Telle. «Questa freccia era per il tuo cuore, se io avessi fatto male al mio bambino!» Dice la storia che non molto tempo dopo questo avvenimento Telle uccise il tiranno proprio con una delle sue frecce e liberò il suo paese. Questa storia di Guglielmo Telle della Svizzera, e quella canzone parlava anche di Guglielmo Telle. Bene, andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni, sempre. Vediamo chi faremo cantare adesso. Possiamo fare cantare Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole. Va bene, è lui, Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Buon ascolto. Non chiedi.

Ebbene, questo era Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. La prossima canzone è una canzone per una coppia che è appena

tornata dall'Italia, che è contenta di essere tornata in Italia, dall'Italia. Sì, e questo è Seme Maria Proietto. Seme Maria Proietto, ben ritornati dall'Italia. Questa canzone è per voi. 40 e passa, sempre dopo i 40 anni, sempre belli e forse meglio di prima. Buon ascolto.

0: Some radio will always be ahead of the others. The Brisbane one and only ethnic broadcast, Radio 4EB FM.
1: Celebrate 50 incredible years of Panayiri this May in Brisbane. Enjoy a spectacular lineup celebrating Greek culture, food, and community. From the 50th anniversary bridge dinner to the Girl from Greece musical cafe tour, there's food, music, and celebration for everyone. Then join the Panayiri Festival at Musgrave Park with food, music, dancing, and family fun. Book now at panayiri.com and be part of history.
2: Ebbene. Ecco una notizia, l'Eurovision Song Contest del 2026 in Europa, Eurovision Contest, perché partecipa l'Australia, anche se non è paese europeo l'Australia, perché partecipa l'Australia all'Eurovision? Vediamo, l'Australia è l'unico paese non europeo ammesso all'Eurovision, ma come mai? L'Eurovision Song Contest è, come noto, a rappresentare l'Italia allo Stadium di Vienna ci sarà Sal Da Vinci con la sua canzone Per Sempre Sì. Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania sono già qualificate automaticamente per la finalissima, ma comunque si esibiranno nelle due semifinali previste per il 12 e il 14 maggio. Sal Da Vinci si esibirà proprio il 13 maggio, ieri allora. L'Australia Eurovision? L'Australia partecipa all'Eurovision non perché sia europea, ma perché il concorso è organizzato dal EBU, E-B-U, che sarebbe European Broadcasting Union, e dai broadcast associati non dall'Unione Europea né dal continente europeo in senso stretto. Il motivo principale è questo: la TV australiana SBS trasmette l'Eurovision da moltissimi anni ed è membro associato della EBU. Nel 2016, per celebrare la 60ª edizione del contest, l'EBU invitò l'Australia come partecipante speciale. L'esperimento ebbe successo e la partecipazione è stata poi rinnovata negli anni successivi. Nota curiosa, questa nota curiosa, se l'Australia vincesse, se l'Australia vincesse, non organizzerebbe il contest in Australia, dovrebbe collaborare con un broadcast della EBU e ospitare l'edizione in una città europea, come previsto già dall'accordo iniziale. E chi sono i favoriti di questa edizione? Allora, tra i super favoriti, i bookmakers danno la Finlandia, seguita al secondo e terzo posto da Grecia e Svezia. Sal Da Vinci, il cantante italiano, intanto è il re dei social. I suoi contenuti sono i più virali e amati sulla piattaforma. Il suo video delle prove generali ha raggiunto quasi i 3 milioni di visualizzazioni sul profilo ufficiale dell'Eurovision. Allora l'Eurovision, il programma del 14 maggio, che sarebbe oggi, di seguito l'ordine di esibizione delle nazioni presenti all'Eurovision Song Contest nella seconda semifinale, che sarebbe oggi 14 maggio. Ci sarà la Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Cechia, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Regno Unito, Albania, Malta e Norvegia. Beh, queste si possono guardare sull'SBS TV. Andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni italiane. Sempre questa volta faremo cantare una donna. Sì, una donna canta Loretta Goggi, Maledetta Primavera. Perché chiama Maledetta Primavera? Di solito la primavera è il miglior tempo. Non fa caldo, non fa freddo, ma per lei Maledetta Primavera ci avrà qualche motivo. Può darsi che lo capiremo ascoltando la canzone. Buon ascolto!

Veramente l'estate è già finita qui in Australia, siamo in autunno. Va bene, oggi è la giornata dell'Ascensione, anche se la Chiesa la festeggia domenica. Sì, invece in Francia è festa, può darsi che è una giornata pagata lì per quelli che lavorano, perché l'Ascensione è giorno festivo in Francia, origine e storia. Accanto a Pasqua e Assunzione e ancora a tutti i santi esiste anche l'Ascensione, che quest'anno cade giovedì 14 maggio 2026, festa nazionale in Francia. Vi spieghiamo l'origine e la storia di questa festa religiosa che tradizionalmente si svolge ogni anno 40 giorni dopo la domenica di Pasqua. La data cambia quindi ogni anno, ma avviene sempre un giovedì, permettendo a certi francesi di godersi del celebre ponte dell'Ascensione. Fanno festa giovedì, venerdì, sabato, domenica, poi allora. Ma cosa c'è dietro questa festa? L'Ascensione, da non confondere con l'Assunzione, che cade il 15 agosto, deriva dal latino ascensio, cioè salire. Per i cristiani la festa dell'Ascensione richiama quindi l'innalzamento di Cristo al cielo. Simbolo di vita eterna, secondo la Bibbia, Gesù, morto e risorto, si è elevato 40 giorni dopo Pasqua e svanì agli occhi degli apostoli. Questa festa, istituita da Papa Leone I, quello che fermò il terribile Attila, è celebrata fin dal IV secolo. Ma allora da quando il giovedì dell'Ascensione è un giorno festivo e non lavorativo in Francia? Risale all'antico regime, quando le feste cristiane scandivano la vita dei francesi. Si noti che l'Ascensione si celebra in molti altri paesi europei, fatta eccezione, ma non si celebra in questo. Eccezione per la Spagna, il Portogallo e anche la Grecia. Quest'anno il giovedì dell'Ascensione cade quindi il 14 maggio. Per approfittarne si prospetta un lungo weekend se si fa il ponte, come lo fanno in Francia tanti. L'Ascensione di Gesù è una solennità cristiana che celebra l'elevazione di Gesù al cielo avvenuta 40 giorni dopo la Pasqua. Sebbene tradizionalmente celebrata di giovedì in molte diocesi cattoliche, inclusa l'Italia, viene spostata alla domenica successiva. Si celebrerà domenica prossima, allora. Cade spesso nel mese di maggio, concludendo il tempo pasquale. Il significato che commemora l'ultimo episodio della presenza fisica terrena di Gesù, narrato dagli Apostoli, e nei Vangeli dove sale al cielo presso il Monte degli Ulivi. La datazione si celebra 39 o 40 giorni dopo la domenica di Pasqua. Allora la celebrazione segna il passaggio dal tempo pasquale verso la Pentecoste. Quest'anno la Pasqua è stata il 5 aprile, rendendo il giovedì dell'Ascensione il 4 maggio. Oggi, il 14 maggio, non 4 maggio, 14 maggio oggi 2026. Bene, chi non lo sapeva? Neanche io sapevo, leggendo si impara qualcosa, va, diciamo la verità. E ascoltando la radio 4B, il programma italiano, si impara anche qualcosa e forse più di qualcosa. Bene, adesso andiamo avanti con una canzone canta Pierrot. Questa canzone cantano Enzo e Terry, canta Pierrot. Buon ascolto.

0: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au, click on the 4eb On Demand button, and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.
1: Ebbene, vi ricordo che gli orari delle trasmissioni in italiano qui sulla radio 4B, che gli orari sono questi: mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 sempre con Giuseppe Simonetta e venerdì mattina dalle 8 alle 9 con Luciano e Franco Bottazzi. Poi c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazione telefonare a Nerina Laspina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto lunedì 25 maggio. Ma prima del 25 maggio arriva il 17 maggio, sì, domenica 17 maggio si celebra il 70° anniversario del Fuoco La Forlan, che dal 1956 al 2026, 70 anni. Allora, domenica 17 maggio alle 11.30 per cominciare a mezzogiorno all'Abruzzo Club al 150 Fesde Rodo Carina per celebrare il 70° anniversario del Fuoco La Forlan. E bisogna telefonare, qui bisognava telefonare prima del 3 maggio, ma se volete telefonare, se ci sono posti, se ci sono posti ancora accetteranno, se non ci sono posti pazienza, sarà per un'altra volta. Vi do il numero di telefono di Giuliana Giavon, che suo mobile è 0407 679006, oppure chiamate Mara al 0405 339818. Questo è tutto per il momento. Credo che se qualcosa non è, non vi sembra che non è andata bene, telefonatemi qui al numero 33. No, 33, adesso vi davo il mio numero di casa. No, qui alla radio il numero è 32 40 86 86. Ripeto, 32 40 86 86. Per qualsiasi cosa che volete chiedere, questo è il numero 32 40 86 86 e gli annunciatori qui sulla radio 4B, se vogliono, possono rispondere. Bene, bene, vi racconterò un'altra piccola storiella di cosa dice il presidente americano Donald Trump. Donald Trump attacca i giornali, attacca i media e dice: chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore. Codardi americani che fanno il tifo contro gli Stati Uniti e spalleggiano Teheran. Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran. Quando le fake news affermano che il nemico iraniano sta avendo la meglio militarmente contro di noi, si tratta di un atto di virtuale tradimento, data l'assoluta falsità e persino l'assurdità di tale dichiarazione, tuona il tycoon in duro in un post su Truth, in cui accusa quei media di favorire e spalleggiare il nemico. Tutto ciò che ottengono è infondere nell'Iran una falsa speranza laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro paese, attaccata ancora. Beh, non so come mai anche gli americani ci voltano le spalle, secondo lui. Vabbè, lasciamo perdere. Io vi saluto, con me ci risentiremo ogni giovedì mattina dalle 8 alle 9 e vi auguro di fare una bella giornata, una bella settimana. Anche sotto la pioggia si può stare bene, come no? Quando piove, lascia piovere, e di dove sei non ti muovere, dicevano. Ma se non hai pane, allora deve scappare come un cane, si diceva, ma non so se ancora è vero questo. Ciao ciao, vi lascio con Duccio. Duccio dice che tutti quanti c'hanno i guai. Sarà vero? Ognuno c'ha i suoi guai, non quelli degli altri. Ciao.